Gladys aime nos chines de l'anneau. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutto per me.